0: tempi. No, no, no, no, no, no, non voglio più servir.
1: Ma mi puoi che venga giù, ma mi puoi che venga giù, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire. Non mi voglio far sentire, non, non, non, non, non, non mi voglio far.

0: Caporal Wesley.
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi? Sono qui.
1: Chi ha morto voi? Voi il vecchio.
0: Che domanda da bestia! Il

0: essere chiara. Sforzò la figlia ed ammazzare il padre.
1: L'ha voluto, sono andato.
0: Madonna, cosa ha voluto?
1: Taci, non mi seccare. E me, cosa non vuoi, qualche cosa ancora tu?
0: Non lo so, non parlo più.

0: su, spiccia di presto. Cosa vuoi a far di così tratta importante?
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore.
0: Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così?
0: Caro signor padrone,
1: la vita che menate è da briccone.
0: Tenerario,
1: intervento. Ritornetto.
0: Non so di giuramenti. Taci, occhio.
1: Non parlo più, non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Orrodi un poco.
1: Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla.
1: Ma essendo così tardi,
0: non sarebbe qualche nuova conquista?
1: Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Ala, che sei il grand'uomo.
1: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama.
0: E son certo che m'ama.
1: La vidi? Le parlai?
0: Meco il casino, questa notte verrà.
1: Zitto!
0: Mi pare sentir odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico.
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo.

0: conti, manco male che lo conosce bene.
1: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
2: Cosa vuoi dire?

0: libro stampato.
1: Oh, in quanto a questo ebbi le mie ragioni. È vero,
2: è vero.
1: E che ragioni forti?
3: E quali sono? Se non la tua perfidia, la leggerezza tua. Ma il giusto cielo volle via di Tromas, per valle sue, le mie vendette.
1: E via, siate più ragionevole. Di buone ci merito costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo. Sol vuol bene, via, dille un poco.
4: Che cosa devo dirle?
1: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
1: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse che il quadro non è tondo.
3: Saluto! Del mio dolor gioco ti prendi, a voi stai io che fuggevi dove, in qual porto?
1: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
3: Scelerato m'inganno, mi tradì.
1: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima
0: nell'ultima.
1: Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

queste compagnine, cameriere cittadine, la contesse e baronesse, marchesane e principesse, e tanto donne, donne, grado, donne, cosa, donne, età, ogni età. In Italia, 640, in Lamagna, 231.

vigneti, le celi di testa, le celi di testa. Non ha che ci hanno quella, e qua, e là, e qua, e là. Con fortuna, ne mati la festa, ne mati la festa. Averne cominciato, non ha cominciato.

0: gioventù e belle donne.
1: Fra tante per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, è la sposa solino.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
4: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio Masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Serviva.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro mio Masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor. Nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino e la galleria. Le camere. In effetto, pagheresti contento il mio Masetto. Hai capito?
3: Ho capito. Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti. Con la Zerlina in man d'un cavalier. Va pur, fra poco la meco verrà.
2: Va, non temere. Nelle mani sono un cavaliere.
1: E per questo?
2: Per questo non c'è da dove togliere.
1: E io cospetto?
0: Ora, finiamo le dispute. Se subito, senza altro replicar, non te ne vai. Masetto, guarda ben, ti pentirai.
3: Ho capito, sin così, sin così. Chi nel capo e me ne go, già che piace a voi.

Blandina, fossi onor la mia ruina, fossi onor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa ancora onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Briconaccia, malandrina, fossi onor la mia ruina, fossi onor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta,

0: Zerlinetta gentil da quel scioccone, tenerite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito!
2: Chi? Colui?
0: Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier com'io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifalcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo!
0: Tal parola non vale un zero! Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle

0: E non vorreste?
1: Alfine ingannato restare! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impastura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio sposare.
1: Voi?
0: Certo io. Nel casinetto.

0: Dio mio, non vedete che io voglio divertirmi?
1: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudele come tutti i diverti! Ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
0: La povera infelice di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, io son per mia

0: parco Gildivonio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ora, idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Don Giovanni,
0: mancava questo imper.
2: Signore, a tempo per ritroviar. Avete cuore, avete anima generosa.
0: A vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Se ne abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spazio.

povera sventurata, i passi suoi voglio seguir. Non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna Anna, se servirvi posso io, in mia casa v'aspetto. Amici, addio!

0: quel indegno che il mio appartamento.
1: Ciel! Possibile che sotto il sacro

0: già d'ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, la sorella mia va tutta bene.
0: Oh, don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vecchie e di bugie, ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di trattenervi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli da pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per. In sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca ne venia.
0: Bravo. Bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Mirella, segui a grida.
1: Ecco.
2: Quando mi parve che già fosse sfogata,
0: dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta chiave io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può dar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vi è notte.
3: Piccolo vino, quella la testa, una gran festa fa preparar. Se tu in piazza qualche ragazza, te contro quella cerca menar, te contro quella cerca menar, cerca menar.

mattina, con la regina deve mentar. Alla malista, con la regina deve mentar. Serve in piazza, carica ragazza, carica carica menar. Alla malista, donna mattina, con la regina deve mentar. Serve in piazza, carica ragazza, carica

0: toccar.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi, perfida, il patto sopportar dovrei d'una mano infedele.
1: No, taci crudele, io non merito da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte un villano d'onore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
1: Se

0: tanto come seppe questa strega sedurvi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Chi ha preparato tutta la gran festa?
2: Ah, Masetto, Masetto, odi la voce del nostro cavaliere.
0: E pen che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Se mi fosse un fuoco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Brigoncella, hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, e che venga, corvi voi da quel velato. C'è una nicchia, e c'è l'altro, che tu

0: cose ragazze,
1: prestatevi petto di tanti,
0: tornerete a tenere le tanze,
1: tornerete a schizzare a
0: ballare, a schizzare a ballare. Dai caffè,
1: sotto la
0: faccia di un
1: giudizio,
0: servetti,
1: colpetti,
0: faccia di un giudizio,

0: Signore,
1: vien qui.
0: Facciamo pace.
1: Prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite. Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credesti di sedurre i miei pari come le donne a forza di denari?
1: Non parliamo più di ciò. Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico?
0: Perché lasciar le donne?
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
1: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che me sento, si è steso sentimento. Vo bene a tutte quante. Le donne poi, che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
0: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Ah, Orsù, cosa vorreste?
1: Odi! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
0: Io no!
1: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei potrei tentare la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
0: E perché non potreste presentarvi col vostro?
1: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorini. Sbrigati via!
2: Signore, per più ragioni...
1: Finiscila! Non soffro opposizioni.

0: amico. Che ti pare?
1: Mi pare che abbiate un'anima di provata.
0: Che sei vergonzo? Ascolta bene. Quando questa in cui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca di condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: ma più rema se poi mi conosci.
1: Poi ti conoscerò se tu non vuoi. Zitto, e là. Ehi,
2: vizio. E come lo vuoi?
0: Leggiamo che farà.
3: Imbroglio.
2: Come credo?

0: poverino, quanto mi dispiace.
1: Sfuggerete più?
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio.
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissima. La tua vita gusto.

Patum suo, non con trasporta a quei bellomi. Sei morto! Pur che la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre sono

0: Gente, la finestra sarà tessa. Non ci stanchirà. Il cuore mi dice che trovarlo doppia.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: E non fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppo al muso. Chi va là?
1: Nessuno. Ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire. Sei tu, ma sei tu.
0: Appunto quello. E tu?
1: Non mi conosci? Il servo sono di Don Giovanni. Ah,
0: Leporello, servo di quell'impegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io ormai munisco per fargli da quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi qua vadano e gli altri vadano là e pian pian in

E già vedrai cos'è, cos'è, cos'è. E già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.

0: faccia che senta. Ottimamente. Dunque, dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: E non ti basteria rompergli rossa, fracassargli le spalle?
1: No, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buone arme?
1: Cospetto. Copria questo moschetto e poi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta.
0: Oh, basta certo. Ora prendi. Questo per il moschetto. Oh, questo per la pistola. Questo per ammazzarlo.
1: Ai, la testa mia, ai, le spalle e il petto.
2: E sentire le parole, la voce di padre.
1: Oddio, Cerlina mia, soccorso. L'iniquo, il scellerato, mi ruppe l'osa e nervi. Leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui.
2: Rudella, non te il deseo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a

0: ancora. Qui.
1: E poi non ti duol altro.
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran mai se il resto è sano. Vien, tenimi qualcosa, purché tu mi prometti.

0: facilone s'avvicina mio bene. Stiamoci più scosi finché da noi si scossa. Nulla, nulla, certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano.
1: Ma come da costei liberarmi?
0: Rimanti, anima.

compatite. Compatite. Già capite com'è. Già capite com'è. Già capite com'è un po' di Mosetta.

dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non

questa è buona, or lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per giratonze a caccia di ragazze.

0: È tardi? Oh, ancora non sono 2 della notte. Avrei voglia un po' di sapere come è finito l'affar tra Leporella e Donna Elvira. Segli avuto giudizio?
1: Mi fai cuore, che faccio al precipizio?
0: E adesso? Oh, Leporella!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come Birbo!
2: Ah, siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per caso un vostro fu quasi accoppato?
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signore del dono!
0: Via, via, vien qua, vien qua! E belle cose ti leggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta! Or, la più bella ti vo solo narrar!
2: Connesca il certo!
0: C'è dubbio! Una fanciulla, bella, giovin, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello.
2: Per me?
0: Per te?
2: Va bene.
0: Per la mano, se allora mi prende.
2: Ancora meglio.
0: Una carezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora, ma accorsi te la qualche tua bella?
2: Maledetto.
0: Dell'inganno profitto, non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie...
0: Meglio ancora!

0: Chi ha parlato?
1: Oh, qualche anima santa dell'altro mondo che ti conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?

0: l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere i raggi della luna.
1: Leggi, dico!
2: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la
0: vendetta. Diste io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia, ma vi pare? O dei, mirate! Che terribili occhiate gli ci dà! Par vivo perché sente che voglia parlare!
1: Forse va là! O qui t'ammazzo! E poi ti seppellisco!
0: Piano, signor! Ora obbedisco!

capriccio e gusto che spassetto. Io sento di gelare, non voglio far io sento, non voglio fare. Ho stata gentilissima.

Tartarugar, andiamo di qui, per carità, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui, andiamo di qui,

capitol mio, di quel ribaldo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati saremo.

voglio disvenir. A che barbaro appetito, ma proprio disvenir.

andate fuor di qua. Monti, sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, mio cielo, mio manco. Se vedeste che figura, se sentiste come pa,